mattino trascinato dagli alberi. Il primo giorno che si perde il sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi.